Tăcane ancor omorco, tăcane plândung, săraca. Wanotri musno katantramani, bentolo musno tanpo wanatri, wong serakah bakal gura. Jagat mung isi bentolo. Werekso gundul tanpo kito. Suhing wanatri agawe bramantyo argo podo sepi mamring. Wanatri suh tanpo suara. Sebab murko manungso mulo kudu sabar lan waspodo. Mbak Yuli keguritanipun.